0: Non è possibile. E metto a me vesti.
1: Potragite na Palestina, inezinata scrie na istoria.

0: abinci wata hanya ta musamman kuma mai ƙarfi ta nuna ƙwarewar masu dafa abinci. Babban misali mafi ban mamaki na wannan ƙwarewa shine melon dolma, wato dolmar kankana. Wannan abinci wanda ya taba kawata teburin Sultan Mehmed mai nasara a ƙarni na 15 na ɗaya daga cikin misalai ƙalilan da ke nuna cikakken daidaito tsakanin nama, ƴaƴan itace, kayan ƙamshi da ƙwayoyin marmari a cikin tasa guda. Wannan jituwa tsakanin zaƙi da gishiri tana nuna cewa dolma ba abinci bane kawai, wata gagarumar fasaha ce da ta haɗa ɗanɗano cikin tsari da daidaito. Yayin da daular Usmaniya ke faɗaɗa, haka dolma da sarma ma suka yaɗu tare da ita. A yankin Balkans ana naɗe su a cikin ganyen kabeji, a yankin Asian kuma ana yin su ne da ganyen inibi, yayin da a gabas ta tsakiya ake kiran irin wannan abinci da suna manshi. A ƙasar Girka, dolmar ganyen inibi da aka fi sani da dolmades, wadda ake haɗawa da shinkafa da ganyen dil da na'ana'a, na ɗaya daga cikin muhimman abincin gargajiyar ƙasar. Sunan kansa ma daga harshen Turkawa ya fito. A Bulgaria kuwa sarmi babban abinci ne a bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Galibi ana yin sa ne da nama, sannan a ci tare da yogurt. A Serbia kuma barkunan da aka cika wanda aka fi sani da punjena paprika na daga cikin fitattun misalan gadon al'adun daular Usmaniya. A gabas ta tsakiya kuwa al'adar dolma ta ƙara bunƙasa tare da samun nau'o'i daban-daban. Wannan abinci wanda aka fi sani da manshi a girkin Larabawa sun zama ruwan dare a faɗin yankin. A ƙasar Lebanon ana gabatar da warak enab, wato ganyen inibi da ba a cikawa a matsayin abincin buɗe baki na meze. A ƙasar Masar kuwa ana dafa su ne cikin miyar tumatir, sannan a ci su da safi. A ƙasar Iran kuma dolme na da matsayi na musamman. Ɗaya daga cikin fitattun nau'ikan ta shine dolme bedemjan, wato abijin, wato wacce aka fi sani da gautar Turawa, da aka cika da niƙaƙƙen nama, shinkafa, busassun inibi, ƙwayoyin gyaɗar walnut da kayan ƙamshi. Babban abin da ya bambanta wannan abinci shine yadda ake haɗa daɗin zaƙi da tsami, wanda ke bashi wani irin armashi na daban. A Anatolia, yin dolma aiki ne da ke buƙatar haƙuri da kulawa, musamman idan mata suka taru kafin bikin aure. Su shafe sa'o'i suna naɗe dolma. Aikin ba na shirya abinci ba ne, wannan wata al'ada ce ta zamantakewa da ke ƙulla zumunci. Haka kuma lokacin da ake shanya busassun barkono da gautan Turawa domin tunkarar lokacin hunturu, mata kan taru su yi aikin tare. Wannan haɗin gwiwa babbar alama ce ta agazawa juna, ƙarfafa zumunci da kuma raba nauyin aiki. Masu sauraro, a yau dolma, wanda a ƙasashen yamma aka fi sani da stuffed vegetables, na ɗaya daga cikin manyan abincin yankin Bahrain. Sakamakon yaɗuwar salon cin abincin mara nama irin su vegan da vegetarian, dolma ta sake samun gagarumar karɓuwa a duniya. Amma ainihin asalin da ke tattare da ita bai canza ba. Ƙoƙarin da yake yi da kuma al'adar rabawa juna da ke cikin kowace naɗewa. Duk lokacin da aka ɗora tukunyar dolma a yau, ana sake raya wata al'ada ce da ta samu asali tun dubban shekaru da suka gabata. Ana ɗaukar ganye a tafin hannu, a zuba kayan haɗi a ciki, a naɗe shi cikin nutsuwa, sannan a miƙawa wani ya ci. Shi ya sa dolma da sarma suka zamo ɗanɗano na tunatarwa game da rayuwar tare, aiki tare, da kuma raba abin da aka samu tare. A nan nake muku ban kwana. Fatanmu teburinku zai cika da albarka, tukwananku kuma su cika da abinci. Sai mun sake haɗuwa da ku a wata tafiya mai daɗin ɗanɗano a mako mai zuwa.
1: Tafiyar ɗanɗano.